lui veni, cogne creli jasci men, vole creli vosis men, crava veni, poi mene, moiette les repi.

Slušali smo tercet Beatrice Agnese i Orombella i finale opere Beatrice di Tenda Vincenza Bellinija. Nastupili su sopranistica Joan Sutherland, mezzosopranistica Josephine Visi, tenor Luciano Pavarotti, Ambrozijanski operni zbor i Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je Richard Boning. U nastavku slušamo tercet Georgea Jenny Dixona iz prvog čina opere Bijela gospođa François Adriana Boaldiua. Michel Senechal, tenor, Jean Berbier, sopran, Aimé Donia, bariton i orkestar Raimona Sempola. Maestro Pierre Stoll.